0: di Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
3: 95.9 FM.

0: sentiasa di hati. Sentiasa di hati.
1: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.